Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi.

0: the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Radio Dance Floor.
3: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal produttore J.J. Abrams.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Radio Dance Floor.
13: I know you wanna say.
14: Open your mind.
1: The sound of the 90s.

0: radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata a solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Yeah. Yo, what's up? Ready? Non-stop, cause you know it don't stop. Radio Dance Floor.
4: The sound of the 90s.
5: Pure music, no commercials.
6: The best of the 90s.
7: Radio Dance Floor.
8: Su Radio Dance Floor c'è...

Italy. Radio Dance Floor.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: C'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto.
2: Yo DJ!
1: Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa.
3: Dancebox.
1: Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
4: 1998.
5: The number you have dialed is not in service. Please check the number.

0: Club. Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Thank you.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Dance Floor.
0: Power. La radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor.
3: You know what time it is?
1: Sono le 6 e 2 minuti.
0: Dance Floor. C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il lontano mese di agosto 2001. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Il nostro viaggio può cominciare.
4: Timeline.
7: Il mese è al centro della nuova indagine di Timeline, è agosto 2001, il mese delle vacanze, con un clima caratterizzato da temperature generalmente al di sopra della media climatica, momento in cui nulla lasciava presagire i drammatici eventi dell'11 di settembre, insomma poco tempo dopo, con gli attentati alle Torri Gemelle, la scoperta del terrorismo di Al-Qaeda e dell'integralismo islamico, eventi che cambieranno per sempre la storia del pianeta. Questo è Timeline.

Il mese è al centro della nuova indagine di Timeline e agosto 2001. Primo agosto, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nomina senatrice a vita la scienziata e premio Nobel per la medicina nel 1986 Rita Levi Montalcini, nata a Torino nel 1909, scomparsa a Roma nel 2012, riconoscendo il suo straordinario contributo scientifico e culturale. Tanti i numerosi riconoscimenti prestigiosi a lei conferiti, socio dell'Accademia delle Scienze d'età dei 40, della National Academy of Science statunitense e della Royal Society. Ha ricevuto il premio Antonio Feltrinelli per le scienze mediche nel 1969 e la laurea honoris causa al Politecnico della sua città natale, Torino, nominata nel 1974 membro dell'Accademia Pontificia delle Scienze e nel 1990 socio nazionale dei Lincei nel 2006. Nel 2008 è stata insignita della prima medaglia d'onore dell'Accademia di Francia a Roma. Sempre in ambito scientifico, il mese di agosto 2001 vede un evento in certa misura collegabile alle ricerche di Rita Levi Montalcini. Il 25 agosto 2001, a Düsseldorf, in Germania, un'equipe di medici del cardiologo Bodo Strauer ripara infatti il cuore danneggiato da un infarto di un uomo di 46 anni con le cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente, effettuando il primo trapianto al mondo di cellule staminali adulte nel cuore di un paziente colpito da infarto. Tutto questo è Timeline.

0: 2 agosto 2001. Il Tribunale Penale Internazionale dell'Aia condanna a 46 anni di carcere per genocidio il generale serbo-bosniaco Radislav Krstić, responsabile del massacro di Srebrenica in Bosnia ed Erzegovina. L'ex generale serbo-bosniaco Radislav Krstić ha confessato di aver aiutato e incoraggiato il genocidio di Srebrenica, città bosniaca che nel 1995 fu luogo in cui le forze militari serbo-bosniache organizzarono l'uccisione di oltre 8.000 musulmani bosniaci. È considerato oggi uno degli stermini più violenti avvenuti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Krstić è stato il primo imputato ad essere condannato per genocidio dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Nel 2001 fu condannato a 46 anni di carcere e poi la pena fu ridotta in appello a 35. Krstić ha usato il termine genocidio per riferirsi ai fatti a cui ha preso parte, un preciso termine giuridico che la Serbia e i rappresentanti serbi al governo in Bosnia e Erzegovina si rifiutano tuttora di usare. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Questo è Timeline.
1: Per 10 giorni 25 anni or sono le forze armate serbe invasero la città bosniaca di Srebrenica, portando a compimento quel che è stato definito il peggior massacro d'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Fu un genocidio di oltre 8.000 musulmani bosniaci, per la maggioranza ragazzi e uomini, avvenuto l'11 luglio 1995 in città e nei suoi dintorni durante la guerra che attanagliava il paese. Srebrenica doveva essere una zona sicura designata dalle Nazioni Unite per i civili in fuga dai combattimenti tra il governo bosniaco e le forze separatiste serbe durante la separazione della ex Jugoslavia. Ciò tuttavia non impedì ai soldati di assediare la città per anni. Gran parte della popolazione musulmana della città cercò quindi rifugio nel vicino complesso delle Nazioni Unite nella speranza che le forze di pace olandesi la proteggesse. L'enorme numero di persone però ne rese impossibile la messa in salvo. I corpi delle vittime furono seppelliti in fosse comuni di fortuna, successivamente demolite e disperse tra gli altri siti di sepoltura per nascondere le prove del crimine. Parti di corpi sono state attribuite di recente. Attraverso l'analisi del DNA, gli scienziati le hanno identificate e restituite ai parenti sopravvissuti. Su quei delitti ha provato a fare giustizia il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, che in 24 anni d'attività ha incriminato 161 persone, riconoscendo la fattispecie di genocidio e condannando per crimini di guerra il presidente serbo Radovan Karadzic ed il comandante militare Ratko Mladic, definiti i macellai della Bosnia. Più di 1.000 persone sono ancora considerate disperse quel giorno durante la guerra civile bosniaca. Sinora i resti di 6.600 vittime sono stati rinvenuti e ricomposti.

parliamo di un evento che ci porta a Gerusalemme, che ci ricorda un fatto che resta nella martoriata area medio orientale di tragica attualità. 9 agosto, siamo a Gerusalemme. Un attacco kamikaze in un ristorante causa 16 vittime e quasi 100 feriti. All'angolo tra King George Street e Jaffa Road, Sbarro, questo è il nome del locale, era stato fino a quel momento un punto di ritrovo soprattutto per i giovani e le famiglie della Città Santa alle tre fedi. L'età media delle vittime infatti molto bassa. Il terrorista Izz al-Din Shuhail al-Masri lo trasformò in un mattatoio in pieno giorno, facendosi saltare in aria con una cintura esplosiva di 10 kg in uno degli attentati più sanguinosi della seconda intifada, attentato rivendicato da Hamas. Tutto questo è Timeline.

0: the bag shakes a tambourine, nicotine from a silver screen.
1: Ancora politica internazionale nell'agosto 2001. 13 agosto, siamo in Macedonia, i partiti macedoni, slavi e albanesi firmano a Skopje un accordo politico per porre fine a 6 mesi di guerra civile. L'UCK, l'esercito di liberazione del Kosovo, firma con la NATO un accordo per il disarmo delle sue milizie. Il 22 comincia la missione NATO Raccolto Essenziale, Essential Harvest. Dopo l'accordo siglato nella città macedone di Ohrida, i ribelli si trovarono d'accordo a cessare il fuoco a giugno, anche se ci furono altri accordi in agosto prima di arrivare a quello finale nel gennaio 2002. Secondo l'accordo di Ohrida, il governo macedone garantì che avrebbe migliorato i diritti dei cittadini di etnia albanese, cioè il 25,3% della popolazione. Questi diritti inclusero il riconoscimento dell'albanese come lingua co-ufficiale, aumentando la partecipazione degli albanesi nelle istituzioni governative, nella polizia e nell'esercito. Inoltre, il governo macedone accettò di attuare un nuovo modello di decentralizzazione. L'operazione Essential Harvest, che impiegava 3.500 uomini tra soldati NATO, compresi italiani, e truppe macedoni, venne lanciata ufficialmente il 22 agosto e cominciò effettivamente alcuni giorni dopo, il 27 agosto, per disarmare l'NLA, l'Esercito di Liberazione Nazionale, e distruggerne le armi. Questa missione, della durata di 30 giorni, impiegava 3.500 uomini tra soldati NATO e naturalmente un impegno militare di notevolissima rilevanza. Le cose andarono in una certa incerta maniera, anche se non come esattamente ci si aspettava. Poche ore dopo che la NATO aveva concluso l'operazione, Ali Admeti annunciò ai giornalisti nella piazza forte ribelle di Sipkovica che l'Esercito di Liberazione Nazionale era stato ormai sciolto e che era tempo di una riconciliazione etnica. Alcuni mesi dopo, tuttavia, il conflitto persisteva ancora in alcune zone con provocazioni armate, piccoli bombardamenti ed omicidi che continuavano ad accadere. La provocazione più seria avvenne quando 3 ufficiali della polizia macedone vennero uccisi in un'imboscata da uomini albanesi il 12 novembre 2001. Tutto questo è Timeline.

0: Arriviamo al 30 agosto 2001. Il presidente della Banca Centrale Europea, la BCE, Wim Duisenberg, presenta ufficialmente i 7 tagli di banconote in euro: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 euro. Quest'ultimo taglio non più in circolazione dal 2013 perché è ritenuto troppo facile da utilizzare per transazioni illecite o riciclaggio. Monete che entreranno in circolazione ufficiale dal 1 gennaio 2002.
1: Il 1 gennaio del 99 diventava la moneta ufficiale di 11 paesi e 291 milioni di persone. 3 anni dopo arriveranno in corso legale 15 miliardi di banconote e circa 50 miliardi di monete, e la vita degli europei non fu più la stessa. Oggi un'intera generazione di giovani ha conosciuto solo l'euro e nulla sa di lire, pesetas, franchi o marchi. La domanda a questo punto è: quanto contante usano gli europei? I francesi di solito conservano nel portafoglio in media 32 euro, più dei portoghesi ma molto meno degli italiani, che in tasca tengono fino a 69 euro in contanti. Record assoluto i tedeschi, con una media di 103 euro in contanti nel portafoglio. In Germania si preferisce di gran lunga pagare in contanti. L'80% dei tedeschi fa la spesa così. In Italia la media è ancora più alta, l'86%, mentre i francesi usano contanti nel 69% dei casi. In Svezia tutta un'altra musica. I liquidi sono usati solo nel 15% delle transazioni. Il paese si avvia ad eliminare del tutto il contante entro il 2030.
0: In concomitanza con questa importante presentazione della BCE negli allora 15 paesi dell'Unione Europea, inizia a circolare uno spot informativo sul passaggio dalle monete nazionali all'euro.
2: L'euro arriverà il 1 gennaio 2002, ma noi possiamo già ora fare pratica e vederci chiaro. Nei prezzi, per esempio, chi applica correttamente il tasso di conversione e le regole di arrotondamento fa sicuramente prezzi chiari e giusti. Abituiamoci ai nuovi valori e cominciamo già ora a fare la spesa in euro, magari pagando in euro con carte di credito e bancomat. L'euro entra nel quotidiano.

0: Domenica 26 agosto 2001, cambiamo decisamente argomento, inizia il 100° campionato italiano di calcio di Serie A, 70° a girone unico. La Fiorentina è allenata da Roberto Mancini, in casa Juventus torna Marcello Lippi in panchina ed arrivano Gianluigi Buffon e Pavel Nedved. Nell'ultima giornata la Lazio batterà l'Inter per 4-2, permettendo ai bianconeri di vincere il 26° titolo italiano. Dopo Milano, Torino, Roma e Genova, anche Verona, la sua stracittadina tra Hellas e Chievo. Al Milan arriva l'ex interista Andrea Pirlo e la Roma punta su Antonio Cassano, giovane talentuoso proveniente dal Bari. Il mese di agosto 2001 prevede un appuntamento ancora tradizionale all'inizio del nuovo millennio, cioè il Festival Bar, la 38esima edizione dal 5 giugno all'8 settembre. Nell'estate del 2001 il Festival Bar si svolge nel corso di 10 puntate. Sedi delle manifestazioni furono Prato della Valle a Padova, il Teatro Romano di Benevento, il Teatro Greco di Taormina, l'Arena Alpe Adria di Vignano Sabbiadoro e l'Arena di Verona, consueto scenario della finale.
1: All'Arena di Verona, gran finale di Festival Bar. Presentano Alessia Marcuzzi, Natasha Stefanenko e Daniele Bossari.

0: c'era. Cosa vi dicevo riguardo all'emozione?
1: Ale, tu hai raccontato molto bene tutto, ma qua rimanere senza fiato, ma cioè, che roba!
2: Il cuore qua in gola praticamente. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.
0: Allora adesso vi faccio emozionare ancora di più.
3: Le serate finali di Verona vennero registrate il 7 e 8 settembre 2001 per essere teoricamente trasmesse in differita su Italia 1 tre giorni dopo. La messa in onda venne poi rinviata il 17 e 18 settembre a causa degli attentati dell'11 settembre. La conduzione venne affidata ad Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari e Natascia Stefanenko. Vincitore assoluto dell'edizione fu Vasco Rossi sia nella sezione singoli con il brano Ti prendo e ti porto via, sia in quella degli album con Stupido Hotel. Valeria Rossi invece vince il premio Rivelazione dell'anno. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Stiamo esplorando il mese di agosto 2001. Questo è Timeline.
4: Festival Bar Blu Blu Blu, Destiny's Child, Dido, Ricky Martin, Raff, Pino Daniele, 883, Alcazar, Irene Grandi. Festival Bar Blu, la compilation della tua estate.

of the groove.

0: Anche nel mese di agosto 2001 non mancano le pellicole destinate al grande schermo. Qui ne ricordo due che certamente non vi suoneranno sconosciute. American Pie 2. Negli Stati Uniti il film fu distribuito il 10 agosto, in Italia a partire dal 31 di ottobre 2001. American Pie 2, film commedia diretto da James Rogers, torna a raccontare le vicende di un gruppo di amici alle prese con il college e le complicate conquiste estive. Le vacanze si avvicinano e Kevin, interpretato da Thomas Ian Nicholas, propone agli altri di affittare una casa sul lago dove trascorrere i mesi più caldi della stagione. Jim, Jason Biggs e Finch, Eddie, Kay e Thomas accettano subito. Oates, che è Chris Klein, sebbene fidanzato con Ether, interpretata da Mena Suvari, decide di andare con loro perché lei è impegnata all'estero con la scuola. Infine Stifler, Sean William Scott, che viene invitato più per il suo supporto economico che per la sua simpatia, farà parte del gruppo. Per mantenersi però i cinque si rendono conto che devono trovarsi qualche piccolo lavoro. Per caso scoprono che Danielle, Dennis Faye e Amber, Lisa, Arturo, che abitano lì vicino, stanno cercando aiuto per ristrutturare il proprio appartamento. Tutto sembra filare liscio finché Stifler non convince i suoi amici che le proprietarie di casa sono lesbiche, creando un grande e divertente malinteso. Nel frattempo Kevin incontra Vicky, Tara Reid, la sua ex del liceo, e scopre di non averla mai dimenticata. Oz cerca di mantenere attiva la relazione con la sua compagna anche se lontani. Jim invece tenta di far colpo su Nadia, interpretata da Shannon Elizabeth, una giovane studentessa cecoslovacca, chiedendo consigli a Michelle, interpretata da Alison Hennigan, la sua amica della banda. Le cose si complicano quando Finch vede di nuovo la mamma di Stifler. E qui non vi racconto altro.
1: Le ragazze piacciono i maschi sicuri di sé.
2: È proprio vero.
3: Ma io sono sicurissimo.
2: I tempi cambiano, ma la famiglia...
1: No, mamma.
3: Vediamo che offre la ditta oggi.
2: E gli amici sono per sempre.
3: Come ai vecchi tempi.
4: Oh, che sbadato.
1: Hai fatto schifo.
2: Oh, mamma. American Pie 2.
0: L'altra pellicola è il film in computer grafica Final Fantasy, Final Fantasy The Spirits Within, uscito nelle sale cinematografiche italiane il 24 agosto 2001, mentre negli Stati Uniti era già stato distribuito dall'11 luglio del medesimo anno. 13 dicembre 2065, gli alieni hanno invaso la Terra. Le grandi città si sono trasformate in deserti e i pochi esseri umani rimasti devono trovare il modo per sopravvivere all'invasione e riprendersi il pianeta. Due umani, la dottoressa Aki Rose e il dottor Seed, stanno lavorando ad una soluzione. Partendo dalla propria teoria, secondo la quale ogni essere vivente ha in sé onde spirituali che possono essere controllate, e avendo notato che gli alieni si nutrono degli spiriti dei morti, Aki e Sid cercano di raccogliere una serie di esemplari organici i cui spiriti messi insieme dovrebbero formare un'onda di intensità uguale e contraria a quella degli alieni. Raccolti 6 degli 8 spiriti necessari per creare l'onda, si stanno cercando gli altri 2 prima che sia troppo tardi. Aki può contare sull'aiuto del coraggioso capitano Gray e del suo gruppo chiamato Deep Eyes. Questo drappello si avventura nei territori devastati dal morbo alieno fino ad arrivare nel cuore del territorio nemico, la zona in cui si è schiantato il meteorite che ha dato il via libera agli alieni stessi. Nel frattempo il generale Hein propone di usare il cannone Zeus, una potente arma spaziale altamente distruttiva, per bombardare l'energia vitale e tenere a distanza gli alieni. Aki e Sid si oppongono a questa proposta, ma Hein, desideroso di vendetta per aver perso moglie e figli durante l'invasione, decide di andare avanti. Aki tuttavia ha finalmente dato una spiegazione ai sogni che fa da tempo. Gli alieni non sono un esercito invasore, sono fantasmi che vorrebbero diventare umani. Prima dell'ultimo assalto, Aki e Gray si baciano, quindi Gray difende la ragazza dall'estremo agguato dei Phantom e muore. Quando tutto si calma, torna anche il sereno. Aki ha Gray tra le sue braccia, sopra di loro vola l'uccello che va verso il cielo finalmente libero. Tutto questo è Timeline.
5: Il sogno è sempre lo stesso.
6: Tutto ok?
5: L'abbiamo trovata. Ci stiamo avvicinando ad una forma di vita.
7: Forza, muoviamoci, gente.
8: Erano venuti per svelare un mistero.
9: Non vedo come una qualsiasi forma di vita possa sopravvivere qui.
8: Erano venuti per scoprire un'antica verità.
9: Ecco, è qui. La dottoressa Ross ci ha aperto la strada.
5: Direi di entrare.
8: E invece...
9: Ma che diavolo è?
8: Hanno scatenato una forza che l'universo non ha mai conosciuto.
4: Maledizione, che sta succedendo?
10: Non dovrebbe succedere!
11: Siamo circondati!
12: Sono dietro di te!
13: Andiamo! Abbiamo perso i contatti!
8: Oh mio Dio!
4: Presto, andiamocene da qui!
8: Niente di ciò che avete visto, né di ciò che avete conosciuto, vi può preparare.
10: Attenti!
8: A quello che vi attende con la prossima evoluzione della realtà.
4: Occhio ragazzi, stanno arrivando!
10: Spara nella bocca! Ah!
14: Questa non è una favola, è la realtà.

0: te la complico.
1: Il mese di agosto 2001 ha in circolazione molta musica che mette in rilievo la crisi dell'Eurodance e dell'Italodance che aveva dominato il decennio precedente. Due sono i fattori di questa crisi: il tracollo del mercato delle compilation, un tempo motore commerciale del settore, a causa della pirateria digitale e del download illegale, e la successiva transizione dell'industria radiofonica e discografica verso altri generi, a cui si accompagnano la chiusura o il ridimensionamento, a partire dai primi anni 2000, di un numero crescente delle grandi discoteche, un fenomeno che assunse via via connotati sociali e di costume. Secondo quanto riportato dalla classifica del 25 agosto 2001, reperibile sul sito accadeoggi.it, questa è la situazione. Partiamo dalla sezione album: Vasco Rossi al primo posto con Stupid Hotel, Bjork con Vespertine in seconda posizione, uno in più sono gli 883, mentre al quarto posto Iperbole di Raff. Al quinto posto Afferrare una stella, l'album di Edoardo Bennato, mentre Bob Marley and the Wailers al sesto posto con One Love, The Very Best Of. Al settimo posto è Antonello Venditti con Circo Massimo 2001, Eros Ramazzotti occupa l'ottava posizione con Stile Libero, al nono posto Adriano Celentano, Esco di Rado e Parlo ancor meno, mentre Manu Chao occupa la decima posizione con Proxima Estación e Speranza. Mentre nella sezione dei singoli troviamo Tre parole di Valeria Rossi a dominare la classifica, Raff con Infinito al secondo posto, Zucchero in terza posizione con Baila Sexy Think, al quarto posto i Gasosa con WWW Mi piaci tu, mentre al quinto posto i Takes a Fool to Remain Sane dei The Ark, al sesto posto gli U2 con Elevation, mentre Me gustas tu, Manu Chao occupa la settima posizione, Lady Marmalade con Christina Aguilera, Lil Kim, Mia e Pink all'ottavo posto, Crying at the Discotheque con gli Alcazar in nona posizione, Sing dei Travis invece al decimo posto. Tutto questo è Timeline.

0: Come sempre, in conclusione, uno sguardo alla programmazione pubblicitaria di radio e televisioni nell'agosto 2001, un mercato che dopo i fatti dell'11 settembre vedrà un tracollo impressionante da cui riuscirà a riprendersi con grande fatica negli anni immediatamente successivi, anche per la maggiore affermazione della rete come strumento valido pure per la pubblicità. Iniziano le pubblicità delle crociere nella stagione autunnale, è il caso di Costa Crociere, grande come il mare, per lasciarsi alle spalle l'autunno e il suo grigiore.
1: Quando arriva l'autunno, fai rotta verso il sole dell'estate. Scopri il Mediterraneo con una crociera Costa. Costa Crociere. Grande come il mare.
0: Moltissimi naturalmente i gelati promozionati da spot assai ben confezionati ed accattivanti. Ci sono i gelati Gis, un dolce appuntamento, quelli Samson con cui accendi l'estate, o ancora il Solero Algida, spot distopico e assai originale. The drink effect you don't expect. Immancabile il cornetto Algida con uno spot futuristico e due androidi come protagonisti in una scena cult del film Titanic.
2: In ogni vero amore c'è una punta di passione. Se no, non è vero amore. Cornetto Algida. It's a love thing.
0: Tante le bibite per placare l'arsura della sete, è bello lo spot della Coca-Cola Light, goditela fino in fondo, oltre al classico spot Coca-Cola in una delle sue innumerevoli varianti. Valentino Rossi sponsorizza in modo assai vivace la birra Nastro Azzurro.
3: Nome?
4: Valentino Rossi.
3: Circuito preferito?
4: Assen.
3: In trasferta cosa ti porti?
4: La moto, il casco e la birra.
3: E la merenda?
4: La trovo là.
3: Valentino, come fa la tua moto?
5: Nastro Azzurro, il gusto vincente.
0: Bella la pubblicità dell'Estate, un classico dell'estate con una serie di spot molto vivaci e curati.
6: Esta es la siesta.
7: No, es la fiesta.
8: Si sente quando è estate, perché ha un gusto irresistibile. Si sente quando è estate.
0: Le edicole restano anche all'inizio del nuovo millennio un riferimento importante, spazi in cui oltre ai quotidiani, nella versione cartacea oggi ridotta a numeri esigui rispetto a quei tempi, si trovano molte iniziative editoriali. Vi ricordo Heidi in VHS e fascicoli di Fabbri Editori.
9: Heidi,
10: mi è sembrato di sentirti chiamare.
11: Eccomi, arrivo.
9: Da oggi Heidi è in videocassette e fascicoli. Una storia indimenticabile, ricca di tenerezza e di bontà. Le montagne, i pascoli, la baita, la neve, con Peter, il nonno, Nebbia, la signorina Rottenmeier e la dolcissima Clara.
10: Mi chiamo Heidi.
9: Heidi, in edicola con i primi due episodi a sole 4.900 lire.
11: Vieni a prendermi!
0: Nelle edicole si trova anche molta musica. Si trova la Hitmania Dance Estate, oppure il ballo globale, il ballo liscio con l'orchestra Casadei. Nel mese di agosto la sua prima uscita, 7.900 lire per il CD o 5.900 lire per l'audio cassetta.
12: È uscita Hitmania Dance Estate con Prezioso, Noelia, Alexia, Alcazar e tantissimi altri come bonus track. Neffa, Hitmania Dance Estate.
0: Il 2001 è stato l'anno dell'addio ai vecchi prefissi come lo 033 per TIM o lo 049 per Omnitel e dell'introduzione della numerazione unificata che faceva iniziare tutti i cellulari con il

0: oltre. Tante sono naturalmente le promozioni legate ai gestori telefonici. Friends SMS di Omnitel, con cui inviare contemporaneamente un SMS a 10 numeri Omnitel, spot estremamente allegro ed estivo, la cui base è la famosa www mi piaci tu dei Gazzosa, pubblicato nel luglio 2001 e diventato grande successo radiofonico, uno dei veri e propri tormentoni dell'estate.
1: Sveglia la tua voglia di festa con Friends SMS. Messaggia tanti amici contemporaneamente con un solo SMS. E se i tuoi amici hanno un numero Omnitel, fino al 15 ottobre 100 SMS al giorno sono gratis. Da Omnitel Vodafone.
0: TIM, nell'agosto 2001, occupa ampi slot pubblicitari su radio e televisioni con una vasta gamma di spot. Ce n'è uno bellissimo che vede come protagonista il premio Nobel per la medicina Rita Levi Montalcini.
2: C'è un'azienda italiana all'avanguardia in molti settori importanti della tecnologia, tra cui quello che ha reso la voce umana capace di aiutarci nella vita di tutti i giorni. Grazie a questo, uno dei più grandi scienziati del mondo può ancora dare un contributo alla scienza con le sue straordinarie intuizioni.
3: Sei su internet, pronuncia il tuo nome.
4: Rita Levi Montalcini.
0: Immancabili le auto, molto curioso lo spot Fiat Doblò, auto ufficiale della nazionale giamaicana di Bob, con uno spot allegro e vivace che certamente ricorderete. Interessante la promozione Adesso Fiat, lanciata sul finire del mese di agosto 2001 e destinata all'autunno.
5: Vieni a provarlo sabato e domenica, puoi vincere una settimana bianca in Giamaica.
0: Breve ed intenso lo spot riferito alla Renault Scenic con radio mono e CD a 30.750.000 lire oppure 15.881,50 euro.
6: Ho trovato confini alla mia immaginazione, ma alla fine ho visto ciò che ho voluto.
7: Renault Scenic Limited, da lire 30.750.000.
0: Da casa Opel arriva la Opel Agila, supportata da un simpatico spot. Assai promozionate le offerte estive Opel, Agila, Zafira e Corsa, promozioni estese a tutto il periodo estivo. Bello lo spot con la base del successo di Ivia, Buzzing Drill.
8: Offerte vertiginose, a prezzi congelati. Un'occasione da prendere al volo dai concessionari Opel. Vai dal tuo concessionario e parti con la tua nuova Opel, subito.
0: Ancora uno sguardo al mondo delle auto. In casa Ford tanti modelli promozionati, la Ford Focus TDCI da 29.700.000 lire con uno spot agilissimo, assai raffinato, lo spot della Ford Mondeo con il claim "Il mio mondo, la mia Mondeo".
9: Il mio spazio, la mia energia, il mio stile. La mia Mondeo.
0: Molto suggestivo e a base storica il raffinato spot della Audi A6 con il claim "Impossibile fermare un'idea innovativa". Spot che vi consiglio di andare a cercare in rete. Tutto questo è Timeline.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Abbiamo esplorato il mese di agosto 2001. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento.
0: Timeline. Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 7:02.
0: Dance floor.
6: Welcome.
7: Anni 2000. Welcome.

0: sound of the 90s.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Pure music, no commercials.
4: The best of the 90s.
5: Radio Dance Floor.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati sulla 14 Adriatica, code per un veicolo in panne tra Pineto e Pescara Nord in direzione Taranto. In Campania possibili disagi per un incidente sulla tangenziale di Napoli presso lo svincolo di Capodimonte in entrata per entrambe le direzioni. Passiamo in Sicilia per un incidente con possibili rallentamenti sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo prima dello svincolo di Alcamo in direzione Palermo. Infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo rimane chiuso per lavori fino al 28 agosto il tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Dance Floor.
0: Power. La radio ufficiale degli anni 90.
3: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix. Dicono

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1994.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Pure music, no commercials.
5: The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati sulla 4 Milano Venezia, code per un incidente tra Rovato e Palazzolo verso Torino. Code per lavori sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Veicolo in panne sull'Autosole con rallentamenti tra Pian del Voglio e Sasso Marconi in direzione Bologna. Sempre sulla 1 ci sono incolonnamenti per un veicolo in fiamme tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Firenze. Infine in Liguria code per un veicolo in panne sulla 12 Genova Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. No. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: www.radioradio.it. Il che fa la differenza.
1: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: You know what it is? Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1999.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey, yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Dance Floor.
12: Back to the 90s.
13: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, veicolo in panne sull'autosole con code tra il bivio per la 1 variante e Sasso Marconi in direzione di Milano. Sempre sulla 1 abbiamo incolonnamenti per un veicolo in fiamme al chilometro 157.700 tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Firenze. In Liguria veicolo in panne sulla 7 di Serravalle con code tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e il bivio per la 10 dei Fiori in direzione Genova. Sulla 26 dei Trafori veicolo in panne tra il bivio per la 10 Genova Ventimiglia e Masone, dove abbiamo code verso Gravellona Toce. Veicolo in panne anche sulla 13 Bologna Padova con rallentamenti tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. Infine in Campania si rallenta sulla 16 Napoli Canosa tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa, anche qui per un veicolo in panne. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Pure music, no
2: commercials. The best of the 90s.
3: Radio Dance Floor.
4: Radio Dance Floor. 1998.
5: It's all about the money. It's all about the-

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.

0: Radio Dance Floor.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Ykä.
1: Radio Dance Floor 1997.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, apriamo con un incidente sulla 4 Torino-Milano con incolonnamenti tra Novara Est e Marcallo Mesero in direzione di Milano. Sempre in A4 tra Milano e Venezia, code per un incidente tra Seriate e Bergamo verso Torino. Passiamo alla 1 Milano-Bologna, dove si segnala un incidente tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Firenze. Proseguendo nella stessa direzione, troviamo incolonnamenti per un altro incidente tra Reggio Emilia e Modena Sud. Per il trasporto ferroviario, sospesa la circolazione nel nodo di Pisa per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo rimane chiuso per lavori fino al 28 agosto il tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI. Pure music, no commercials. The best of the 90s.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1996.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s. Let's go!

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Saluto Marco che si sta occupando della regia. Primo di agosto, mese delle vacanze per eccellenza, per cui un saluto a chi di voi mi sta ascoltando al mare, in montagna, in collina, al lago, da qualunque parte voi siate, che sia uno splendido weekend. SDE, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni, perché siamo dannatamente eterni, perché c'è solo la dance emozionante. Info at radiodancefloor.it, o se volete Enrico at radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram, le fotografie più che mai importanti in questo momento. 1995, partiamo benissimo, una programmazione che avete curato interamente voi, General Base, Thomas Kukula con una vocalist notevole come Bettina Zeidler, in questo che rimane un capolavoro della metà degli anni 90. C'è I See You, Enjoy the Radio on Radio Dance Floor.

canzone importante. Del resto, quale delle canzoni di General Base non è importante? Non ne ha sbagliata veramente, veramente una. Grazie per quello che mi state raccontando, soprattutto grazie per le segnalazioni, grazie per quello che state facendo in questo momento e che state portando in condivisione. Allora, saluto subito Luigi Mosca. Allora, la scorsa settimana una trasferta a Chianciano per le finali italiane di salvamento, una bella prova per Carlotta, qui viene fuori orgoglio di papà, anche perché in questa maniera Carlotta ha avuto la possibilità di confrontarsi con tantissime brave sue coetanee. Grazie Luigi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto anche Marina Lovato, Gilberto Mizzolo e la piccola Luna. Ragazzi, grazie per essere sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. E adesso che ne dite? Ce ne andiamo sulle splendide colline del sud dell'Astigiano, dove ci accoglie Antonietta Nina Lovisi, che la scorsa settimana ha scritto una cosa che mi è piaciuta moltissimo. Anche se occupata in vari impegni, io il tempo lo trovo per ascoltare Radio Dance Floor. Grazie, grazie, grazie Nina. Questa è veramente una di quelle dichiarazioni di fedeltà alla radio che mi piacciono moltissimo. E che canzone poi. Nel 95 con General Base, nel 97 dalla Urban Tracks arriva Robert Miles. E già qui lo so che di brivido ne avete. Roberto Concina purtroppo se n'è andato troppo presto nel 2017, una vocalist formidabile come Katie Slade. Sto parlando di Freedom. Antonietta, ottima la tua segnalazione, soprattutto perché qui di emozioni ce ne saranno veramente, veramente tante. Gustatevi l'energia della novantazione, come sempre. Enjoy the 90s.

Grazie ad Antonietta Nina Lovisi, grazie per accoglierci sulle colline Vitate, meravigliose, un po' calde magari, del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità. Grazie Nina, grazie naturalmente per la tua presenza e grazie per questa attestazione che mi ha fatto davvero molto piacere, di dedizione nei confronti della tua radiostazione preferita. Grazie Nina, un saluto anche a Nicola Ricci dalla Romagna. Sabato scorso giro in bici al suono della mitica Dance anni 90 in compagnia di Radio Dance Floor. E a questo punto io, Nicola, ti domando quali sono invece i progetti per questo weekend, magari essendo il primo di agosto, chissà, progetti legati alle vacanze. Saluto anche Carola Britti, saluto Alberto, grazie ragazzi, mi fa molto piacere potervi trovare. Poi potete scegliere se ascoltarmi in diretta, ascoltarmi nelle varie versioni, nelle varie repliche, perché sul palinsesto di Radio Dance Floor trovate davvero tante opportunità. Saluto a questo punto Giuseppe Stocchero. Allora Giuseppe, la scorsa settimana una mail che ha portato una punta di tristezza. A metà marzo è venuta a mancare la nostra cagnolina Perla, che ci ha portato, dici, della tristezza, però adesso è arrivata senza dimenticare peraltro Perla, è arrivata una nuova femminuccia, si chiama Virgola, una maltesina bolognese grandissima, giocherellona e comunque veramente coccolosa. E allora grazie Giuseppe, queste sono le cose belle, vedete, le storie di ordinaria straordinaria quotidianità. E poi sicuramente Perla in questo momento, avendo superato il ponte arcobaleno, starà correndo felicissima nel paradiso dei nostri amici a quattro zampe. Grazie Giuseppe per le due segnalazioni. Partiamo dalla prima, produzione tutta italiana, 1994, con Motivate, con Steve Rodway. In realtà è una produzione italiana, come vi dicevo, anche perché dietro a tutta questa produzione c'è un team agguerritissimo: Matthew Del Grey, ancora Max Persona, Gianfranco Bortolotti, ancora Diego Leoni, insomma un brano di quelli veramente importanti, Rockin' For Myself. Grazie Giuseppe, con la voce potente di Angie Brown, che anche in questo caso riuscirà a regalarci delle belle emozioni. Grazie Giuseppe, alza il volume della radio, questa è la maniera per catturare l'energia della novantazione. SDE, i suonati di Enrico.

Grazie Giuseppe, grazie per la prima delle due segnalazioni. Ve l'ho detto, una tracklist che avete interamente realizzato voi grazie alle vostre segnalazioni, cosa di cui io sono sempre estremamente felice. 1994, la produzione di Motivate, almeno questo era il loro stage name, con Rocking Myself. Grazie Giuseppe, grazie naturalmente per essere qui all'interno del Dance Floor People. E poi un saluto ad Antonio, Magic Caminito. Antonio, dimmi dove ti stia raggiungendo in questo momento. Un saluto a Michael McLaren, a Sterken Bluto da Fallingsbodel in Germania, ben ritrovato, anzi grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto Alessandro Castelli che si trova a Pescara, e saluto ancora Giuseppe Stocchero con la seconda delle due indicazioni. Questa volta facciamo un salto in avanti piuttosto consistente, perché arriviamo al 2000 con Planet Perfecto, con la produzione di Ian Masterson e di Jake Williams, e poi pensate, niente poco di meno di Paul Oakenfold, per cui insomma dietro c'è tutta una tradizione veramente importante. La vocalist è Merle Forbes, insomma è Bullet in the Gun. Grazie Giuseppe. Una domanda: quale sia il link che ti ha portato a selezionare una canzone così particolare come questa, Planet Perfecto, che ci gustiamo qui all'interno della programmazione sulla sintonia delle emozioni? Enjoy the radio.

Grazie a Giuseppe Stocchero, la seconda delle due indicazioni, cifra tonda, 2000, Planet Perfecto, The Bullet in the Gun. Grazie Giuseppe, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. Saluto intanto gli amici che stanno lavorando, perché è vero che siamo il primo di agosto, è vero che è il mese per antonomasia delle vacanze, ma c'è chi non si ferma mai. Vedi ad esempio il Biagio, il Biaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, che è attivissimo anche in questo momento. Mi fa infinitamente piacere avere la pulsazione novantica in cabina. Grazie Biaios e naturalmente buon lavoro. Saluto anche Cristian, perché raggiungiamo Cristian in fase lavorativa esattamente in questo momento, per cui Cristian, bello che ci sia l'energia della novantazione. Anzi, mi piacerebbe sapere qualche cosa di più della vostra giornata lavorativa. I contatti li conoscete, utilizzateli, perché sapete, questa è la filosofia della radio antica, la radio con le dediche, le controdediche, la radio con l'interazione, proprio come si faceva negli anni 90. E il benvenuto a questo punto a Thomas, che ci accoglie nella zona del veneziano. Come sempre, due indicazioni di Thomas 1999, da una label importante come la Do It Yourself Entertainment, una produzione di nomi che incontriamo spesso: Max Boscolo, ancora Saverio Ariemma, Vanni Giorgilli, c'è Elian come vocalist, e non a caso proprio questa produzione arriva proprio sotto la denominazione Elian Lero Lero Lero Lele. Anche il titolo è originalissimo. Thomas, io spero che tu lo possa ascoltare con un volume adeguatamente alto, la maniera migliore per afferrare l'energia della novantazione, i suonati di Enrico, perché è solo dance emozionante.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua segnalazione, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. E poi un po' di saluti: Alejandro Saul da Città del Messico, un saluto ad Eric Larner, Knedio Crocodile che si trova invece a Trencin in Slovacchia, e adesso un saluto ancora a Thomas con la seconda delle due indicazioni. Beh, in questo caso Thomas siamo andati veramente a colpo sicuro, perché questa Baraka Destroy Steam System, inizio degli anni 90, era il 1993, dalla Transmission, che era la label che anche nella denominazione lasciava intendere in maniera molto chiara quale fosse l'orientamento musicale. Claudio Collino, Michele Menegon, Piero Pizzul, poi con il featuring importante, la voce, il featuring importante di Sigrid Zulegergen, insomma una canzone di quelle notevoli. Bravo Thomas, la ritroviamo qui all'interno della programmazione della radio ufficiale degli anni 90. Enjoy the 90s.

Grazie Thomas, come sempre un grande piacere andare ad esplorare quello che state facendo, scoprire da quello che state scrivendo che avete un weekend di quelli particolarmente ricchi di appuntamenti, bravi e brave. Anzi, se me lo fate sapere ve ne sono infinitamente grato. Un saluto intanto a Mickey B che si trova nella splendida città di Trieste, a Bistrica, a Prizricu, c'è Mia Pretnar a Palermo, città meravigliosa come del resto tutta la Sicilia, ci accoglie Massimo Ingrassia. Anzi Max, ben ritrovato, mi fa davvero molto piacere trovarti all'interno del Dance Floor People. Volete un consiglio? Alzate un po' il volume della radio, perché la prossima è una di quelle canzoni indimenticabili. Nel 1996 Riccardo da Force, ancora Gillian Whitson che è la vocalist, Vivian Gray, una produzione di Dale Longworth e di Kevin O'Toole, avete capito, sto parlando di In Trance. Bene, nel 1996 loro che arrivano dal Regno Unito, da Oldham, escono con un mix che ha addirittura, pensate, 8 tracce di questa canzone divisa in diverse versioni. Sto parlando di Electronic Pleasure. Lo so che vi verrà il brivido, lo so che di ricordi ne avete tanti, lo so che alzerete il volume della radio. Va molto bene l'energia della novantazione.

Canzone importante anche in questo caso, mica soltanto per Stayin' Alive, ma anche per questa Electronic Flight Tour 1996. Gli Entrance, la voce potentissima di Gillian Wisdow, di Vivian Grey e poi di Riccardo Da Forse, una potenza veramente della natura. E adesso che ne dite? Un saluto a Salvo Delia, con il quale arriviamo in Puglia, zona del Salento, zona delle vacanze. Grazie Salvo, naturalmente grazie per essere qui all'interno del Dance Floor People. Allora, vi parlo di Eartha Kitt, questa donna straordinaria, classe 1927, se n'è andata il 25 dicembre del 2008 dopo una vita costellata di successi clamorosi, non soltanto nella sua nazione d'origine, negli Stati Uniti, ma in giro per il mondo. Bene, l'originale di questa Where Is My Man è del 1992, ma nel 94 esce una serie molto intrigante di remix. E allora, grazie a Salvo Delia, scopriamo una di queste versioni, vi accorgerete, veramente sorprendenti. Come sempre, la pulsazione novantica, i suonati di Enrico, come sempre, solo dance emozionante.

grazie a Salvo Delia la prima delle due indicazioni con questa canzone formidabile, Eartha Kitt 1994, il remix di questa Where Is My Man. Grazie Salvo, grazie naturalmente per accoglierci in Puglia, per accoglierci nello splendido Salento, terra per antonomasia delle vacanze. Era la prima segnalazione di Salvo. Seconda, 1996, ancora negli Stati Uniti con Bobby Orlando, figura di riferimento per chi ama la dance nella sua lunga evoluzione. Classe 1958, dal Film and Visual Studios di New York arriva questa Focus One, questo era lo stage name di Bobby Orlando. Yes, yes, yes, canzone bella, ve ne accorgerete. Grazie Salvo, grazie per questa tracklist che andiamo ad esplorare di settimana in settimana. Un consiglio, condominio Danzerino, Piaggia Danzerina, va benissimo, alzate il volume della radio.

1996, figura carismatica della dance planetaria come Bobby Orlando, Focus One, Yes Yes Yes, cose belle che come al solito portate in condivisione. Di questo vi ringrazio dal profondo del cuore. Tra poco c'è anche Flavio, e attenzione, c'è la Dance Floor Parade, come sempre la rivisitazione delle dance charts degli anni 90, e poi ricordate il podio fluido e le prime tre posizioni sulle quali avete la possibilità di interagire e di dire la vostra. Basta utilizzare i contatti social della radio. E adesso un saluto invece a Bruno Capezzuto, gli amici di Napoli immancabili. Saluto anche Mario Pascarelli, grazie per la tua foto meravigliosa. Cielo serenissimo, mare calmissimo, tranquillo, e poi sullo sfondo la potenza del Vesuvio. La scorsa settimana Mario evidenziava come il caldo sembrasse concedere una tregua, anche se le previsioni pare annunciano di nuovo un aumento. Staremo un po' a vedere. Guarda Mario, tanto contro Pater Nimbus non possiamo fare assolutamente nulla. Grazie Mario Pascarelli, grazie a Bruno Capezzuto, grazie Bruno per questa canzone formidabile. Arriviamo all'inizio degli anni 90, 1993, una label importante come la Blow Up che ci porta in Germania con Doug Vergern e ancora Lorf Ellermer, canzone importante, si facevano chiamare, il nome vi dirà sicuramente molto, Dance to Trance, Power of American Natives. Grazie Bruno, canzone veramente molto particolare, e come sempre la preparazione nel mondo della musica degli anni 90, la tua preparazione emerge anche da queste indicazioni. Alzate il volume della radio. Enjoy the 90s.

Grazie Bruno, 1993, canzone importante. Poi quando si parla di nativi americani vuol dire andare a scoprire una tradizione straordinaria, veramente affascinante. The Power of American Natives Dance to Trance. Grazie Bruno, buon weekend a te, buon weekend a Mario Pascarelli, che ritrovo sempre con grande, grande piacere, anzi aspetto di sapere le vostre indicazioni. E a questo punto un saluto a Vincenzo Gemmini. Grazie Vincenzo, grazie naturalmente per questa selezione importante, raffinatissima, perché sono i Deep Dish, niente poco di meno, insieme ad Everything But a Girl, con questa The Future of the Future, Stay Gold, Tracy Thorn, voce meravigliosa, Ben Watt, e poi naturalmente i Deep Dish, che sono Sharam Tayebi o ancora Alici Zarinia. Insomma, esperienza musicale formidabile, soprattutto perché anche questa The Future of the Future arriva da quelle contaminazioni musicali che rendono questa canzone un vero capolavoro. Grazie Vincenzo, ottima, ottima, ottima segnalazione.

Grazie Vincenzo Gemmini, 1998, gli Everything But a Girl insieme a Deep Dish con questa canzone meravigliosa. Grazie Vincenzo, qui ci hai regalato veramente una marea di emozioni, anzi io aspetto anche le tue prossime segnalazioni perché sicuramente sono momenti del tutto intriganti. Come vi dicevo, quasi arrivati in conclusione, tra poco vi lascerò nelle sapienti mani di Flavio e sarà la Dance Floor Parade. Attenzione, ricordate le prime tre posizioni, potete interagire, potete dire la vostra, potete modificare il podio della classifica e poi naturalmente tutto quello che Flavio saprà raccontarvi, curiosità, indicazioni. E un saluto ad Andrea Riva, ce ne andiamo a Roma. Andrea, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. 1995, dallo Union Studio di Verona, progetto italiano che vede nella produzione Max Persona e Roby Arduini, nomi che abbiamo incontrato spessissimo e che incontriamo spessissimo. Sto parlando di Debbie Kay, di Standing Here. Grazie Andrea, come sempre, bravo per il carattere molto prezioso delle tue indicazioni. Enjoy the radio, on radio, dance floor. Yeah.

Grazie Andrea, grazie naturalmente per la tua presenza. Un saluto a te, un saluto agli amici della capitale, dove, come dico, ogni pietra potrebbe raccontare secoli di storia. Grazie per questa Standing Here preziosa, elegante, bella, come sempre quelle esplorazioni del mare magnum della dance degli anni 90. Saluto a questo punto Gianluca Lazzari. Ben ritrovato Gianluca, grazie per la tua partecipazione.

0: Grazie a Gianluca Lazzari, ottima conclusione, potenza come da sempre per quello che riguarda la produzione di Esem Tracks, era God The Groove. Vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade e come sempre ricordate l'interazione alla maniera proprio della radio antica. Grazie a Marco che si è occupato della regia, io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Giaffu Studio, aspetto le vostre dediche, le controdediche, le vostre segnalazioni, come sempre alla maniera della radio antica. Un abbraccio grande da Enrico.
1: I suonati di Enrico.
2: Radio Dance Floor, back to the 90s.

0: Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 16 in punto.
0: Dance Floor.
3: Welcome.
0: Anni 2000. Welcome.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

era Made in Italy.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1993.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. In Veneto sulla A4 Milano-Venezia per incidente 4 km di coda tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Temporaneamente chiuso lo svincolo di Peschiera in entrata per chi è diretto verso Venezia. In Emilia-Romagna incidente sulla A22 del Brennero, 4 km di coda tra il Reggiolo, Rolo e Campo Galliano in direzione di Modena. Sulla stessa A22 traffico bloccato tra Carpi e Campo Galliano nelle due direzioni. Un altro incidente penalizza la A13 Bologna-Padova, anche qui 4 km di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Ci spostiamo sulla Autosole, si rallenta con incolonnamenti per traffico verso Firenze, da Modena Sud al bivio per la variante di Valico e successivamente da Firenze Sud a Incisa Reggello. Rallentato il traffico anche sulla direttissima per un mezzo in pane tra il bivio per la variante e Badia. Scendiamo nel Lazio, dove sempre sulla A1 nel tratto Roma-Napoli un incidente causa code tra Cassino e San Vittore in direzione di Napoli. Concludiamo con la A16 Napoli-Canosa per traffico congestionato, code tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. E da Gaia del Monaco è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. You know
2: Radio Dance Club. Back to the 90s.

era Made in Italy.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1998.

0: radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dance Floor.
11: Luce Verde Italia.
12: Bentrovati. Tra Lombardia e Veneto molto migliorata la situazione sulla A4 Milano-Venezia, precedentemente interessata da un incidente. Riaperto ora lo svincolo di Peschiera. Attualmente ci sono rallentamenti tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Traffico congestionato sulla A13 Bologna-Padova per un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti. 6 km di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Al momento si transita su un'unica corsia, pertanto a chi viaggia in direzione di Padova consigliamo di uscire ad Altedo, percorrere la statale 64 Porre e rientrare in autostrada da Ferrara Sud. In alternativa anticipare l'uscita a Bologna Interporto. Rallentamenti anche sull'Autosole per traffico sulla direttissima tra il bivio per la variante di Valico e Aglio e poi tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Napoli. Sempre in Toscana sulla Fipili per un mezzo in pane 2 km di coda tra Empoli Est e Empoli Ovest verso Livorno. Scendiamo a Roma dove un incidente sulla Pontina provoca rallentamenti e code dal bivio del raccordo a Pratica di Mare verso Latina. Concludiamo con un altro incidente sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro nel territorio di Acerra in Campania. Si viaggia su sede stradale ridotta in entrambe le direzioni con i conseguenti disagi e rallentamenti alla circolazione. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
11: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Pure music, no commercials. The best of the 90s.
2: Radio Dance.

0: to the 90s.
1: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
3: Check it, no!

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Dance Floor.
3: Checo, you ready?
0: Checco Corvasce e Daniel's Jack presentano
4: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
5: Fresco come una rosa, incantato dalla vita,
6: da capo.
5: Fresco come una rosa, con la voce suadente, madonna santa, sembro Malgioglio quando lo piglia il culo. Vabbè, cominciamo subito col nostro modo di fare.

0: con Scrag It Up. E c'era quella che aveva, l'ho già detto forse almeno 42 volte,
1: Catherine Keenot.
0: Ah scusa,
2: porca c***o.
0: Vabbè, c'è tutta la storia delle singer squartone, tipo la grande Martha Wash, che nel video ufficiale non c'è perché è stata allegramente non pare le palle perché si incazzò a suo tempo.
2: Bravo.
0: Sostituita da Catherine Keenot. Vabbè, erano i Black Box e adesso arriva
3: Black Box, che poi è il buco nero,
1: scatola
3: nera. Ma è, per me è un
1: Black Hole,
3: ma mettiamo nero. Ho capito,
0: va bene. Black Box con Scrag It Up e adesso arriva Alex Lee con I'm Gonna Go Out dal 90, che vuol dire

0: farmi... No, non ho detto prova a farmi Bono castrato. Cazzo, la capretta di Bono. Fammelo.
1: Discotech.
0: Allora, YouTube con Discotech nella David Morales remix, praticamente quello lì che va a petto nudo come il sottoscritto in casa, che poi mi sono raffreddato e questo è il risultato. Nel video gli U2 sono vestiti come Village People e si esibiscono in una sorta di stanza, una vera e propria stanza ricoperta di specchi, illuminata dallo strobo. E poi me le ricordo quando hanno fatto Blande e Sadi Blande.
2: Sande e Bloody Sande.
0: Sande e Bloody Blande. Dennis Jack mi ha buttato un block notice a 4 kg sul naso, che già è apertica di suo, però ci stava bene uguale. Andiamo avanti con i Full Intention e America dal 96, Master Check 90.

Time Shifters con Lola's Dim dal 2004, tema principale preso in prestito da una traccia di Johnny Taylor del 1982. Ce l'abbiamo sotto? La stiamo ascoltando? Vabbè, andiamo, va, cosa arrivano? I Soul Central con Strike of Life, Strings. Non ho visto, ho letto. Sai quando voglio fare quello Super American, poi non riesco a leggere il titolo? Vabbè.

0: я просто... Доня мой, мамио, Доня! No, sta girando un sacco due video di Alcione. In una versione molto molto figa, molto dinning, molto serale, e lì viene fuori con questa roba. Poi c'è un video dove è ripresa molto da vicino e davanti al mixer e canta su se stessa, ma abbassando il gain e quindi cantando praticamente live, per poi rialzare e poi riabbassare. Quindi, e cosa si vede?
1: Uno sciarpo di tette sotto d'ugola.
0: Vabbè. Bella, brava, ma bella. Mi sono lasciato andare? Ma arriva in questo momento quell'appuntamento che taglia in due il nostro format, che fondamentalmente vi dà una grande opportunità, cioè conoscere la versione nuova sotto forma di remix. Magari non è soltanto quel remix ad essere stato fatto, ma è quel remix che mandiamo noi, nel senso che scegliamo uno fra i vari che sono stati proposti rispetto ad un brano famoso, oppure scegliamo proprio il remix se magari è stato accreditato un unico remix per il brano famoso in questione.
2: Ma che cazzo?
0: Non so quello che ho detto, sembrava avere un senso.
3: Va bene, sì, ciao.
0: Comunque proponiamo una canzone famosa remixata, adesso sintetizzando.
1: Master

0: Evviva! Devo... Ecco, vedi? Vedi che mi è caduto anche il filtro del microfono. A Shiva, mi è venuto giù. Dopo aver ascoltato il mix today, ci brecchiamo. È bella, brecchiamo, perché andiamo in break. E questo è un neologismo che è nato da una ciofeca, perché Shiva mi ha distrutto psicologicamente, però ci brecchiamo una promo. Vabbè, torniamo con i De La Soul, finalmente. State qua.
1: Mastercheck 90. Mastercheck. Con Cecco Corvasce e Daniel's Jack. Come back soon.
2: Check it out, Jeffrey J. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor.
3: The sound of the 90s.
4: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
5: www.radiodancefloor.it. Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

0: Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90.
1: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel.

0: Sound dall'89.
1: Hai detto 89?
0: 89? Tornati dopo la promo con i The Soul Say No Go dall'89. Anche loro super campionomani, perché hanno campionato di brutto anche in questa traccia, così come hanno fatto la stessa cosa in altre tracce. Per esempio, qui c'è presente un pezzettino di I Can Go For That di Devil Hall e John Oates.
2: Che l'ho detto come se fossi appena uscito da Oxford e mi avessero preso a sberle per come lo pronuncia.
0: Vabbè. Lo Tribe adesso con Gimme a Smile for the Future. Mixala, DJ Jack, mixala.

0: Coro featuring Kalisa, minga. There's Something Going On del 93 cover, molto molto famosa, e perché non dirla sta cosa, visto che è molto famosa, di I Know There's Something Going On di Frida o Frida dal 1982-82. Va bene. Ma ne abbiamo un pezzettino sotto. Bello anche il giro di batteria. Questo sembra Midiri.
1: Ecco perché Midiri è il numero uno.
0: Quello là che vendeva le batterie.
1: Vi faccio vedere sta batteria pezzo per pezzo.
0: E adesso arrivano i Blur. I Blur. Minchia, siamo andati sull'international, sulla roba pop English. Ma che cosa ci sta succedendo in Masterchef 90? Girls and Boys nella Fargetta Remix. E quasi quasi ritiro tutto quello che ho detto.
2: Perché?
0: Fargetta Remix Girls and Boys. Ma gliel'hanno fatta fare ufficiale?
3: Maro.
0: Vabbè, l'ha fatta lui. Fargetta Remix Blur Girls and Boys dal 94.

0: questa puntata eravamo abbastanza raffinati, mi sbagliavo nel senso più assoluto del termine, perché adesso abbiamo ascoltato Z100 con Arriva, Arriva!
1: Arriva!
0: Adesso arriva bella una roba, bella Scandinavia! Oh. Boom Funk MCs con Freestyle, rock the microphone, yo, che we go with the Freestyle. Il punto è che Arriva, Arriva è Freestyle. Come minchia le mixi.
2: Non arriva più quel

0: vabbè, un brano tachicardico. Masterman, Wipeout. Ma la ballavano questa qua? Io non... È una roba da cardioaspirina obbligatoria. Comunque l'abbiamo mandata e hanno avuto soprattutto il coraggio di produrla a metà anni 90, più o meno dal 94. Masterman con Wipeout. E adesso arriva quella cosa molto emozionale, un'emozione liquida, fluttuante, che vi porta verso nuovi mondi, nuovi orizzonti. Che cos'è che arriva? Che cazzo, cosa sto dicendo? Arriva il mega mashup di Dennis Jack. E poi fondamentalmente cos'è? È questa bellissima sessione tutta tempestata dei brani che si mixano e mischiano, altro neologismo, per dare vita ad un'unica grandissima traccia. E viene fuori una cosa bellissima che ogni volta vi consiglio di ascoltare, cari Master Checkiani. E quindi Mega Mashup Daniel's Jack, Master Check 90
1: presents the Mega Mashup of the Week.

0: of Alone, Modo con 1, 2, Polizei 3, 4, vado via. E Too Unlimited con Let the Beat Control Your Body, Gala con Everyone Has Inside, Prezioso con Get On Up. Va bene, era il mega mashup di questo Masterclass 90 mixato sapientemente da Dennis Jack. È andata anche questa puntata, è stato molto bello star con voi. Volevo ringraziare Dennis Jack per avermi sopportato. Ma vai a cagare, che se non fosse per me, cosa cazzo camperesti a fare?
1: Cosa? Vabbè. Fai neanche un post su Facebook.
0: E ho un'agenzia di digital. Questo cosa significa? Che nella mia agenzia io sono l'unico che non posta. Sono l'unico che io di digital, senza sapere niente di digital. Va bene, è stato bello, grazie a tutti, grazie ai numerosi ascoltatori di Masterclass. Quanti siamo, secondo te?
2: 3, 4, compresi 4. Noi.
0: Compresi noi? Quindi, vabbè, è stata l'ultima puntata, chiudiamo qua. Va bene, allora...
1: Ma dove finisci, cazzo tuoi?
0: Una bevutina prima del saluto. Ciao.
3: Masterclass 90. Masterclass. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
4: We will be back.
5: Dance floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 22 in punto.
5: Dance floor.
8: Welcome, welcome, welcome.
9: Anni 2000.
10: Welcome to the new millennium.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Su Radio Dance Floor c'è

0: dati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1994.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 23 e un minuto.
0: Dance floor.
3: Welcome, welcome,
0: welcome.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of radio dance floor.
4: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
5: Welcome to the dance floor.
6: Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
7: Let's party.
4: Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
7: Then we can say, let's party.

Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ.

0: ho, bella pupetta? Come ti chiami?
1: Concetta!
0: E ti piace questo nome?
1: Sì!
0: Concetta, che cosa stai ascoltando?
1: La canzone di Corona!

0: Senti, Concetta, è ora che tu cambi il genere musicale.
1: E allora cosa dovrei ascoltare?
0: Hardcore! Hardcore!

Evolution. Global Evolution. Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Let's go! Daniel's Tech presents Retape. Mixtape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Daniel's Jack.
2: Y'all ready for this? Come on!

0: Speciali di Enrico.
1: Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Saluto Marco che si sta occupando della regia. Primo di agosto, mese delle vacanze per eccellenza, per cui un saluto a chi di voi mi sta ascoltando al mare, in montagna, in collina, al lago, da qualunque parte voi siate, che sia uno splendido weekend. SDE, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni, perché siamo dannatamente eterni, perché c'è solo la dance emozionante. Info at radiodancefloor.it, o se volete Enrico at radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram, le fotografie più che mai importanti in questo momento. 1995, partiamo benissimo, una programmazione che avete curato interamente voi. General Base, Thomas Kukula con una vocalist notevole come Bettina Zeidler, in questo che rimane un capolavoro della metà degli anni 90. C'è I See You, Enjoy the Radio on Radio Dance Floor.

canzone importante. Del resto, quale delle canzoni di General Bass non è importante? Beh, non ne ha sbagliata veramente, veramente una. Grazie per quello che mi state raccontando, soprattutto grazie per le segnalazioni, grazie per quello che state facendo.

in questo momento e che state portando in condivisione. Allora, saluto subito Luigi Mosca. Allora, la scorsa settimana una trasferta a Chianciano per le finali italiane di salvamento, una bella prova per Carlotta, qui viene fuori orgoglio di papà, anche perché in questa maniera Carlotta ha avuto la possibilità di confrontarsi con tantissime brave sue coetanee. Grazie Luigi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto anche Marina Lovato, Gilberto Mizzolo e la piccola Luna. Ragazzi, grazie per essere sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. E adesso che ne dite? Ce ne andiamo sulle splendide colline del sud dell'Astigiano, dove ci accoglie Antonietta Nina Lovisi, che la scorsa settimana ha scritto una cosa che mi è piaciuta moltissimo. Anche se occupata in vari impegni, io il tempo lo trovo per ascoltare Radio Dance Floor. Grazie, grazie, grazie Nina. Questa è veramente una di quelle dichiarazioni di fedeltà alla radio che mi piacciono moltissimo e che canzone. Poi nel 95 con General Base, nel 97 dalla Urban Tracks arriva Robert Miles, e già qui lo so che di brivido ne avete. Roberto Concina purtroppo se n'è andato troppo presto nel 2017, una vocalist formidabile come Katie Sledge, sto parlando di Freedom. Antonietta, ottima la tua segnalazione, soprattutto perché qui di emozioni ce ne saranno veramente veramente tante. Gustatevi l'energia della novantazione, come sempre. Enjoy the 90s.

Grazie ad Antonietta Nina Lovisi, grazie per accoglierci sulle colline vitate, meravigliose, un po' calde magari, del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità. Grazie Nina, grazie naturalmente per la tua presenza e grazie per questa attestazione che mi ha fatto davvero molto piacere, di dedizione nei confronti della tua radiostazione preferita. Grazie Nina, un saluto anche a Nicola Ricci dalla Romagna. Sabato scorso giro in bici al suono della mitica Dance anni 90 in compagnia di Radio Dance Floor. E a questo punto io, Nicola, ti domando quali sono invece i progetti per questo weekend, magari essendo il primo di agosto, chissà, progetti legati alle vacanze. Saluto anche Carola Britti, saluto Alberto, grazie ragazzi, mi fa molto piacere potervi trovare. Poi potete scegliere se ascoltarmi in diretta, ascoltarmi nelle varie versioni, nelle varie repliche, perché sul palinsesto di Radio Dance Floor trovate davvero tante tante tante opportunità. Saluto a questo punto Giuseppe Stocchero. Allora Giuseppe, la scorsa settimana una mail che ha portato una punta di tristezza. A metà marzo è venuta a mancare la nostra cagnolina Perla, che ci ha portato, dici, della tristezza, però adesso è arrivata senza dimenticare peraltro Perla, è arrivata una nuova femminuccia, si chiama Virgola, una maltesina bolognese grandissima, giocherellona e comunque veramente coccolosa. E allora grazie Giuseppe, queste sono le cose belle, vedete, le storie di ordinaria straordinaria quotidianità. E poi sicuramente Perla in questo momento, avendo superato il ponte arcobaleno, starà correndo felicissima nel paradiso dei nostri amici a quattro zampe. Grazie Giuseppe per le due segnalazioni. Partiamo dalla prima, produzione tutta italiana, 1994, con Motivate, con Steve Rodway. In realtà è una produzione italiana, come vi dicevo, anche perché dietro a tutta questa produzione c'è un team agguerritissimo: Matthew Del Grey, ancora Max Persona, Gianfranco Bortolotti, ancora Diego Leoni, insomma un brano di quelli veramente importanti, Rockin' for Myself. Grazie Giuseppe, con la voce potente di Angie Brown, che anche in questo caso riuscirà a regalarci delle belle emozioni. Grazie Giuseppe, alza il volume della radio, eh? Questa è la maniera per catturare l'energia della novantazione. SDE, i suonati di Enrico.

Grazie Giuseppe, grazie per la prima delle due segnalazioni. Ve l'ho detto, una tracklist che avete interamente realizzato voi grazie alle vostre segnalazioni, cosa di cui io sono sempre estremamente felice. 1994, la produzione di Motivate, almeno questo era il loro stage name, con Rocking Myself. Grazie Giuseppe, grazie naturalmente per essere qui all'interno del Dance Floor People. E poi un saluto ad Antonio Magic Caminito. Antonio, dimmi dove ti stia raggiungendo in questo momento. Un saluto a Michael McLaren, a Sterken Bluto da Fallingsbodel in Germania, ben ritrovato, anzi grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto Alessandro Castelli che si trova a Pescara, e saluto ancora Giuseppe Stocchero con la seconda delle due indicazioni. Questa volta facciamo un salto in avanti piuttosto consistente, perché arriviamo al 2000 con Planet Perfecto, con la produzione di Ian Masterson e di Jake Williams, e poi pensate, niente poco di meno di Paul Oakenfold, per cui insomma dietro c'è tutta una tradizione veramente importante. La vocalist è Merle Forbes, insomma è Bullet in the Gun. Grazie Giuseppe, una domanda: quale sia il link che ti ha portato a selezionare una canzone così particolare come questa, Planet Perfecto, che ci gustiamo qui all'interno della programmazione sulla sintonia delle emozioni? Enjoy the radio.

Grazie a Giuseppe Stocchero, la seconda delle due indicazioni, cifra tonda, 2000, Planet Perfecto, The Bullet in the Gun. Grazie Giuseppe, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. Saluto intanto gli amici che stanno lavorando, perché è vero che siamo il primo di agosto, è vero che è il mese per antonomasia delle vacanze, ma c'è chi non si ferma mai. Vedi ad esempio il Viaggio, il Viaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista che è attivissimo anche in questo momento. Mi fa infinitamente piacere avere la pulsazione novantica in cabina. Grazie Viaios e naturalmente buon lavoro. Saluto anche Cristian, perché raggiungiamo Cristian in fase lavorativa esattamente in questo momento, per cui Cristian, bello che ci sia l'energia della novantazione. Anzi, mi piacerebbe sapere qualche cosa di più della vostra giornata lavorativa. I contatti li conoscete, utilizzateli, perché sapete, questa è la filosofia della radio antica, la radio con le dediche, le controdediche, la radio con l'interazione, proprio come si faceva negli anni 90. E il benvenuto a questo punto a Thomas, che ci accoglie nella zona del veneziano. Come sempre, due indicazioni di Thomas, 1999, da una label importante come la Do It Yourself Entertainment, una produzione di nomi che incontriamo spesso: Max Boscolo, ancora Saverio Ariemma, Vanni Giorgilli, c'è Elian come vocalist, e non a caso proprio questa produzione arriva proprio sotto la denominazione Elian Lero Lero Lero Lele. Anche il titolo è originalissimo. Thomas, io spero che tu lo possa ascoltare con un volume adeguatamente alto, la maniera migliore per afferrare l'energia della novantazione. I suonati di Enrico, perché è solo dance emozionante.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua segnalazione, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. E poi un po' di saluti: Alejandro Saul da Città del Messico, un saluto ad Eric Larner, Knedio Crocodile che si trova invece a Trencin in Slovacchia, e adesso un saluto ancora a Thomas con la seconda delle due indicazioni. Beh, in questo caso Thomas siamo andati veramente a colpo sicuro, perché questa Baracca Destroy Steam System, inizio degli anni 90, era il 1993, dalla Transmission, che era la label che anche nella denominazione lasciava intendere in maniera molto chiara quale fosse l'orientamento musicale. Claudio Collino, Michele Menegon, Piero Pizzul, poi con il featuring importante, la voce, il featuring importante di Sigrid Zulegergen, insomma una canzone di quelle notevoli. Bravo Thomas, la ritroviamo qui all'interno della programmazione della radio ufficiale degli anni 90. Enjoy the 90s.

Grazie Thomas, come sempre un grande piacere andare ad esplorare quello che state facendo, scoprire da quello che state scrivendo che avete un weekend di quelli particolarmente ricchi di appuntamenti, bravi e brave. Anzi, se me lo fate sapere ve ne sono infinitamente grato. Un saluto intanto a Mickey B che si trova nella splendida città di Trieste, a Bistrica, a Prizricu, c'è Mia Pretnar a Palermo, città meravigliosa come del resto tutta la Sicilia, ci accoglie Massimo Ingrassia. Anzi Max, ben ritrovato, mi fa davvero molto piacere trovarti all'interno del Dance Floor People. Volete un consiglio? Alzate un po' il volume della radio, perché la prossima è, insomma, è una di quelle canzoni indimenticabili. Nel 1996 Riccardo da Force, ancora Gillian Whitson che è la vocalist, Vivian Gray, una produzione di Dale Longworth e di Kevin O'Toole, avete capito, sto parlando di In Trance. Bene, nel 1996 loro che arrivano dal Regno Unito, da Oldham, escono con un mix che ha addirittura, pensate, 8 tracce di questa canzone divisa in diverse versioni. Sto parlando di Electronic Pleasure. Lo so che vi verrà il brivido, eh? Lo so che di ricordi ne avete tanti, lo so che alzerete il volume della radio. Va molto bene l'energia della novantazione.

Canzone importante anche in questo caso, mica soltanto per Stayin' Alive, ma anche per questa Electronic Pleasure. Era 1996, gli Entrance, la voce potentissima di Gillian Wisdow, di Vivian Grey e poi di Riccardo da Forza, una potenza veramente della natura. E adesso che ne dite? Un saluto a Salvo Delia, con il quale arriviamo in Puglia, zona del Salento, zona delle vacanze. Grazie Salvo, naturalmente grazie per essere qui all'interno del Dance Floor People. Allora, vi parlo di Eartha Kitt, questa donna straordinaria, classe 1927, se n'è andata il 25 dicembre del 2008 dopo una vita costellata di successi clamorosi, non soltanto nella sua nazione d'origine, negli Stati Uniti, ma in giro per il mondo. Bene, l'originale di questa Where Is My Man è del 1992, ma nel 94 esce una serie molto intrigante di remix. E allora, grazie a Salvo Delia, scopriamo una di queste versioni, vi accorgerete, veramente sorprendenti. Come sempre, la pulsazione novantica, i suonati di Enrico, come sempre, solo dance emozionante.

Grazie a Salvo Delia, la prima delle due indicazioni, con questa canzone formidabile, Eartha Kitt 1994, il remix di questa Where Is My Man. Grazie Salvo, grazie naturalmente per accoglierci in Puglia, per accoglierci nello splendido Salento, terra per antonomasia delle vacanze. Era la prima segnalazione di Salvo. Seconda, 1996, ancora negli Stati Uniti, con Bobby Orlando, figura di riferimento per chi ama la dance nella sua lunga evoluzione. Classe 1958, dal Film and Visual Studios di New York arriva questa Focus One. Questo era lo stage name di Bobby Orlando. Yes, yes, yes. Canzone bella, ve ne accorgerete. Grazie Salvo, grazie per questa tracklist che andiamo ad esplorare di settimana in settimana. Un consiglio: condominio Danzerino, piaggia Danzerina, va benissimo, è alzato.

1996, figura carismatica della dance planetaria come Bobby Orlando, Focus One, Yes Yes Yes, Cose Belle, che come al solito portate in condivisione. Di questo vi ringrazio dal profondo del cuore. Tra poco c'è anche Flavio e attenzione, c'è la Dance Floor Parade, come sempre la rivisitazione delle dance charts degli anni 90, e poi ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni sulle quali avete la possibilità di interagire e di dire la vostra. Basta utilizzare i contatti social della radio. E adesso un saluto invece a Bruno Capezzuto, gli amici di Napoli immancabili. Saluto anche Mario Pascarelli, grazie per la tua foto meravigliosa. Cielo serenissimo, mare calmissimo, tranquillo, e poi sullo sfondo la potenza del Vesuvio. La scorsa settimana Mario evidenziava come il caldo sembrasse concedere una tregua, anche se le previsioni pare annunciano di nuovo un aumento. Staremo un po' a vedere. Guarda Mario, tanto contro Pattern Indus non possiamo fare assolutamente nulla. Grazie Mario Pascarelli, grazie a Bruno Capezzuto, grazie Bruno per questa canzone formidabile. Arriviamo all'inizio degli anni 90, 1993, una label importante come la Blow Up che ci porta in Germania con Doug Vergern e ancora Lorf Ellermer. Canzone importante, si facevano chiamare, il nome vi dirà sicuramente molto, Dance to Trance, Power of American Natives. Grazie Bruno, canzone veramente molto particolare, e come sempre la preparazione nel mondo della musica degli anni 90, la tua preparazione emerge anche da queste indicazioni. Alzate il volume della radio, enjoy the 90s.

Grazie Bruno. 1993, canzone importante. Poi quando si parla di nativi americani vuol dire andare a scoprire una tradizione straordinaria, veramente affascinante. The Power of American Natives Dance to Trance. Grazie Bruno, buon weekend a te, buon weekend a Mario Pascarelli, che ritrovo sempre con grande grande piacere, anzi aspetto di sapere le vostre indicazioni. E a questo punto un saluto a Vincenzo Gemmini. Grazie Vincenzo, grazie naturalmente per questa selezione importante, raffinatissima, perché sono i Deep Dish, niente poco di meno, insieme ad Everything But The Girl, con questa The Future of the Future, Stay Gold, Tracy Thorn, voce meravigliosa, Ben Watt, e poi naturalmente i Deep Dish, che sono Sharam Tayebi o ancora Alici Zarinia. Insomma, esperienza musicale formidabile, soprattutto perché anche questa The Future of the Future arriva da quelle contaminazioni musicali che rendono questa canzone un vero capolavoro. Grazie Vincenzo, ottima, ottima, ottima segnalazione. Ce la

Grazie a Vincenzo Gemmini, 1998, gli Everything But a Girl insieme a Deep Dish con questa canzone meravigliosa. Grazie Vincenzo, qui ci hai regalato veramente una marea di emozioni. Anzi, io aspetto anche le tue prossime segnalazioni, perché sicuramente sono momenti del tutto intriganti. Come vi dicevo, quasi arrivati in conclusione, tra poco vi lascerò nelle sapienti mani di Flavio e sarà la Dance Floor Parade. Attenzione, ricordate le prime tre posizioni, potete interagire, potete dire la vostra, potete modificare il podio della classifica e poi naturalmente tutto quello che Flavio saprà raccontarvi, curiosità, indicazioni. E un saluto ad Andrea Riva, ce ne andiamo a Roma. Andrea, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. 1995, dallo Union Studio di Verona, progetto italiano che vede nella produzione Max Persona e Roby Arduini, nome che abbiamo incontrato spessissimo e che incontriamo spessissimo. Sto parlando di Debbie Kay, di Standing Here. Grazie Andrea, come sempre bravo per il carattere molto prezioso delle tue indicazioni. Enjoy the radio on Radio Dance Floor. Yeah.

Grazie Andrea, grazie naturalmente per la tua presenza. Un saluto a te, un saluto agli amici della capitale, dove, come dico, ogni pietra potrebbe raccontare secoli di storia. Grazie per questa Standing Here preziosa, elegante, bella, come sempre quelle esplorazioni del mare magnum della dance degli anni 90. Saluto a questo punto Gianluca Lazzari. Ben ritrovato Gianluca, grazie per la tua partecipazione. Ce ne torniamo in Germania con una delle tante produzioni di Mirko von Schlieffen, di Stefan Grunwald. Sto parlando di SM Tracks, e qui la potenza della musica è elevata all'eccellenza anche con questa God the Groove. Grazie Gianluca, buon weekend. Non avremmo potuto concludere meglio il nostro appuntamento. Enjoy the 90s.

0: Grazie a Gianluca Lazzari, ottima conclusione, potenza come da sempre per quello che riguarda la produzione di Esem Tracks, era God The Groove. Vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade, come sempre ricordate l'interazione alla maniera proprio della radio antica. Grazie a Marco che si è occupato della regia, io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Giaffu Studio, aspetto le vostre dediche, le controdediche, le vostre segnalazioni, come sempre alla maniera della radio antica. Un abbraccio grande da Enrico.
1: I suonati di Enrico.